Siamo quelli con l'audience più alta. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si è nascosto, poro.

0: Santa Costantra Milo.
1: Paolo ci ha spus.
0: Per non parlare di mio fratello che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto telefono giallo.
1: E nemmeno Nicola sa traduce.

Ciao rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeto ma ha scritto un romanzo e sempre lì da Maurizio Costanzo.

poi chi c'è? A Giala Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è il nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino da Bar.

parte sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai.